0: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
3: bon
1: da
3: con
1: tra ban